Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: Wait a minute.
1: Io vecchio la radio, Jenny.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.

si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai? Ti chiedo mentre corro, staccato tardi, oggi dal lavoro.